0: cielo, signore.
1: Sì, in questa notte.
2: Quanto dorme Ginevra, fiadorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto di

Crescendo! Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'urcagno dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. E spose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sospetto.

se innocente tu sei, sperar ti lice che vinca il tuo campione. Polinesso,

0: innocente figlia, vieni al trionfo, al giubilo, agli amplessi.
1: Oh, mia dolce sposa, a me la morte si dedica.